sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumore, che è l'amore. Ami al tempo che passe, tu